Because the Night. Suoni notturni su Nova Radio.

player. Hello there, I really thought.

guarda le fiamme che si alzano, guarda i palazzi che crollano, tutte le madri che piangono, come le statue che cadono. Apro la porta e tu non ci sei più, resta soltanto un'immagine. Scende la notte a grappoli.

che cedono agli angoli, fiumi che ingoiano gli argini, le cattedrali che implodono.

sangue dal naso dei martiri, vino che affoga i ricoveri, canti lenando all'incedere.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Estrema destra valanga nel land tedesco della Sassonia Anhalt. AfD vince con il 44,5% dei voti. Abbiamo fatto la storia, dice il leader Ulrich Siegmund. Affluenza record all'80%, crolla al 18,5% la CDU. Incertezza però sul post voto. All'AfD manca un seggio per poter governare da sola. In molte città tedesche migliaia di persone in piazza per protestare contro l'avanzata dell'estrema destra. Preoccupazione in Europa anche per la tenuta del governo del cancelliere Merz. In Italia Matteo Salvini festeggia l'esito del voto locale in Germania. È la democrazia. Parere opposto per l'altro vice premier Tajani. Pessima notizia. Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano, 7 i morti secondo il governo di Beirut. 5 morti, almeno 5 feriti in un incidente aereo all'aeroporto di Miami, un Boeing cargo di Prime Air, la linea di Amazon che arrivava da Puerto Rico, è uscito di pista durante l'attacco. Il veicolo ha oltrepassato la pista ed è finito contro diversi veicoli prima di prendere fuoco. Applausi anche per il secondo film italiano in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, Echo Chamber, di Andrea Pallaoro, dall'ultima sceneggiatura di Bertolucci, con Luca Marinelli, Elisa Vikander e Susan Sarandon. Sul red carpet, dopo i fratelli Gallagher, anche Ricky Martin, autore e produttore del film di Gael García Bernal, Ombre e l'Agua. Luc Besson, autore di una masterclass, e Wim Wenders, che ha presentato fuori concorso un documentario con tecnologie 3D. Monza in corona Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo su una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, è il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino. Sul podio, alle spalle del leader mondiale, il compagno di scuderia Russell e Verstappen. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Nova Radio. Black and Rock.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia, Anhalt trionfa Alternative für Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz. Alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
2: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il partito dell'estrema destra, guidato da Ulrich Zygmunt, supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. «Abbiamo fatto la storia», esulta Zygmunt. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%, i socialdemocratici crollano al 9%, stesso risultato per la sinistra di Die Linke, poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico, l'80%. Migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco. Per Tajani è una pessima notizia.
1: I mediatori americani Wyckoff e Kushner hanno lasciato l'Ucraina a bordo di un convoglio ferroviario al termine dei colloqui che si sono svolti a Kiev. Scarso il bottino della missione diplomatica degli inviati di Trump, che prima di incontrare Zelensky erano stati a Mosca, che per l'occasione aveva concesso una tregua temporanea di 3 giorni. Nei colloqui, ai quali per la prima volta hanno partecipato anche rappresentanti europei, il presidente ucraino parla di garanzie di sicurezza e di piani per la ripresa economica e la ricostruzione nel futuro del paese. Ma di fronte ai punti di stallo del dialogo con la Russia precisa, il nodo dei territori deve essere risolto solo a livello di leader. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti, l'appello di Papa Leone XIV dopo l'Angelus in piazza San Pietro ieri.
3: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
1: Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano, 7 morti secondo il governo di Beirut. 5 morti, almeno 5 feriti in un incidente aereo all'aeroporto di Miami. Un Boeing cargo di Prime Air, la linea di Amazon che arrivava da Puerto Rico, è uscito di pista durante l'atterraggio. Il velivolo ha oltrepassato la pista ed è finito contro diversi veicoli prima di prendere fuoco. A seguito dello schianto, l'aeroporto di Miami ha bloccato le operazioni di volo, riaprendo in seguito solo una delle piste. Applausi anche per il secondo film italiano in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, dall'ultima sceneggiatura di Bertolucci con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Sul red carpet, dopo i fratelli Gallagher, anche Ricky Martin, attore e produttore del film di Gael García Bernard, Ombre all'Agua. Luc Besson, autore di una masterclass, e Wim Wenders, che presenta fuori concorso un documentario con tecnologie 3D. Monza in corona, Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino, Jenny De Gaetano.
4: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
5: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione nord. Fino a 11 code a tratti per traffico tra Pistoia e Bivio con la 1 verso Firenze. Arriviamo alla Fipili, dove registriamo code a tratti verso il capoluogo per gli spostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandicci. C'è un traffico ferroviario da quest'oggi, 7 settembre, riprende il servizio sulla linea Pontassieve Borgo San Lorenzo. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, segnaliamo la nuova fase dei lavori in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni, divieto di transito anche sulla corsia lato edifici da Borgo la Croce a viale Giovine Italia. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione nord. In A11 code a tratti per traffico tra Pistoia e Bivio con la 1 verso Firenze. Arriviamo alla Fipilì, dove registriamo code a tratti verso il capoluogo per spostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandicci. Tema traffico ferroviario: da quest'oggi 7 settembre riprende il servizio sulla linea Pontassieve Borgo San Lorenzo. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, segnaliamo la nuova fase dei lavori in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni, divieto di transito anche sulla corsia lato edifici da Borgo La Croce a viale Giovine Italia. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna in primo piano la preoccupazione su El Niño, il ciclo climatico legato al riscaldamento degli oceani. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il Pacifico sta diventando sempre più caldo, l'atmosfera satura di vapore acqueo potrebbe scatenare un'ondata climatica che investirà parte di altri continenti e potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia-Anhalt, superando il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa, sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato Siegmund. Netto il crollo degli altri partiti, la CDU si dimezza al 17%, SPD e Die Linke scendono al 9%. Seguiti dai Verdi. Il partito rossobruno BSW al 5% potrebbe essere l'unico ad allearsi con AfD, perché le altre forze confermano il cordone sanitario. Con un'affluenza record dell'80%, l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e messo sotto forte pressione il governo di Merz. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni. Elly Schlein ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Conte, leader del 5 Stelle, attacca la Meloni sulle spese previste in favore della NATO, definite irresponsabili. Per Bonelli, di AVS, necessaria la decarbonizzazione al 40%. Finisce 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della domenica di Serie A. Il vantaggio rosso-nero di Cissé, replica bianconera nel recupero del subentrato Gatti. Tra le altre gare vince il Frosinone, pari in Parma-Monza e Bologna-Sassuolo. Stasera il terzo turno si completa con Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 KO di fila, ha esonerato Grosso. Al suo posto torna Vanoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda sempre con il nostro palinsesto estivo che andrà in onda ancora, sarà con noi ancora per tutta la settimana, quindi un newsbox breve la mattina dalle 9 alle 9 e mezzo con una coda dedicata alla cultura e poi nel pomeriggio alle 2 il Nova Radio News Estate e a seguire alle 15 Sputnik. Che sia ancora piena estate, ce lo dicono anche le temperature, ma ne parliamo con Giulio Betti dell'AMMA. Ben trovato innanzitutto.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sarà una giornata ancora di gran caldo per la stagione, ovviamente, con temperature che raggiungeranno i 35-36 gradi in città, ma in generale farà molto caldo un po' su tutta la regione. Una situazione che non subirà grandi variazioni per quanto riguarda le temperature nella giornata di domani, se non un lieve calo, valori intorno ai 34-35 gradi, comunque ben al di sopra delle medie. Da segnalare però domani la possibilità di qualche temporale tra le province di Siena, Arezzo e localmente sull'Appennino fiorentino, segno di un primo indebolimento dell'alta pressione che dovrebbe, almeno siamo abbastanza confidenti, portarci a un calo delle temperature a partire da mercoledì 9 settembre.
2: Una estate piena di ondate di calore, non so a che numero siamo arrivati, ma sicuramente sono state molte, anche un caldo estremo con tantissime notti tropicali, la temperatura del Mediterraneo molto alta. Cosa ci dobbiamo aspettare vista quest'estate per i prossimi mesi?
3: Allora, dunque, la domanda è, diciamo, molto pertinente. Il Mediterraneo ovviamente è molto caldo, le acque che circondano l'Italia sono intorno ai 30 gradi, quindi valori del tutto simili a quelli tropicali fondamentalmente. Siamo 4-5 gradi sopra le medie del periodo che dovrebbe appunto registrare la temperatura più alta dell'anno per quanto riguarda i mari. E chiaramente questo calore in eccesso, unito anche al vapore acqueo in eccesso, perché acque molto calde comunque tendono a evaporare maggiormente, potranno favorire, qualora appunto entrasse una perturbazione piuttosto consistente, anche fenomeni estremi, ma questo purtroppo è lo scotto da pagare quando si registrano appunto 5-6 ondate di calore così intense.
2: Ne riparleremo più avanti, grazie mille a Giulio Betti, buon lavoro all'AMMA e a domani.
3: Grazie.
2: Continuiamo ovviamente parlando di altro, lasciando alle spalle il meteo, le previsioni e magari poi con sul clima torneremo, ci sarà modo, ci sarà tempo e probabilmente ci sarà anche necessità di tornare a parlarne. Diamo un'occhiata però alle notizie del giorno, quelle nazionali le avete sentite dal nostro GR a cura di Area, quelle nazionali, quelle internazionali sono legate appunto alla vittoria dell'ultradestra in Sassonia, in Germania, un titolo che rimbalza un po' su tutti i quotidiani in edicola quest'oggi, trionfo AfD in Sassonia-Anhalt, abbiamo fatto la storia, proteste nelle città tedesche, questo è il titolo su la Repubblica.it. Per quanto riguarda invece la Repubblica cartacea è veramente l'apertura, il buio sopra Berlino, il titolo che viene scelto per raccontare questa situazione. Andiamo però a dare un'occhiata a quelle che sono le notizie locali, poi approfondiremo alcuni temi oggi tornando a parlare di lavoro nero e anche l'ombra della malavita nelle zone del macrolotto pratese. Lo faremo più tardi all'interno del nostro primo approfondimento, la nostra prima intervista. Oggi però torniamo a parlare del femminicidio di Lorena Isceri. Firenze in piazza per Lorena, nessuno ascolta chi chiede aiuto, il titolo di apertura di Repubblica Firenze. In 2000 il presidio sotto casa della donna uccisa dall'ex sulla 1 a Barberino, fiaccole, striscioni e rose, l'abbraccio tra la madre e la mamma di un'altra vittima. E poi il titolo invece della Nazione sullo stesso tema, siamo tutti Lorena, centinaia di fiaccole sotto casa della donna rapita e uccisa giù dal viadotto della 1. Il padre della vittima la picchiava e tempestava mia moglie. Donne denunciate sempre. Questa appunto è la notizia che riporta La Nazione. C'è un'intervista al padre di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex Federico Vella giovedì scorso. Lui, come sappiamo, l'ha buttata giù da un viadotto della 1 in zona Barberino. E nella notizia che leggiamo su una pagina interna della Nazione, quelle nazionali, l'intervista al padre della donna: lui la picchiava da tempo, bisognava denunciarlo. E ieri appunto c'è stata questa fiaccolata molto partecipata in zona via Panciatichi, un appello lanciato dall'amministrazione. Tantissimi si sono radunati davanti all'abitazione di Lorena Isceri. Un lungo applauso ha salutato la madre, che è scesa in strada protetta da un cordone delle forze dell'ordine e si è intrattenuta di fronte al portone del condominio con la sindaca Sara Funaro e i genitori di Michela Noli, uccisa dall'ex marito a Firenze nel 2016. A parlare in occasione di questa fiaccolata anche la sindaca di Firenze Sara Funaro, che appunto ha ribadito come queste questi fatti, episodi come questi non vadano normalizzati. Il rischio che abbiamo nel nostro paese, ha detto Funaro, visto quanti femminicidi ci sono, è quello della normalizzazione. Invece non solo dobbiamo far sentire la nostra voce, ma partire da questi momenti per continuare a mettere in campo sempre più politiche di prevenzione, perché questi fatti non accadano più. Ma sentiamo appunto le parole di ieri al presidio, alla fiaccolata di Sara Funaro.
0: Il significato è fare in modo che tutta la comunità fiorentina si stringa intorno alla famiglia di Lorena. Quello che è accaduto è una ferita per tutta la città, io penso una ferita per tutto il paese. È stato un femminicidio tremendo, ha scosso tutta la città, ha scosso tutte le istituzioni, e per questo noi abbiamo deciso di essere qui nel luogo dove lei aveva deciso di vivere, tutti insieme con i cittadini, con i rappresentanti delle istituzioni. Come vedete ci sono tanti sindaci, ringrazio le colleghe che vengono da Bergamo e da Perugia che sono qui con noi, e tutti i sindaci dell'area metropolitana, oltre a tanti cittadini, da persone anziane, bambini, famiglie, che tutte le volte che accade un fatto come questo, il primo istinto, come deve essere, quello di dire no alle violenze, no ai femminicidi, e rimarcarlo sempre di più. Il rischio che abbiamo nel nostro paese, visto quanti ce ne sono, è quello della normalizzazione. Invece noi non solo dobbiamo far sentire la nostra voce, ma da questi momenti poi partire per continuare a mettere in campo sempre più politiche di prevenzione, perché questi fatti non accadano più. Una cosa è certa: qui non si parla di amore, qui si parla di ossessione, si parla di una cosa patologica che ha portato a un epilogo che è drammatico.

0: relazione affettiva noi nelle nostre scuole fiorentine la facciamo già. Io penso che il governo debba avviare una riflessione molto seria per fare in modo che questo diventi una prassi consolidata in tutte le scuole in tutta Italia.
1: E queste le parole di Funaro, che poi ha detto anche di aver parlato nei giorni scorsi proprio con una corrispondenza con la madre di Lorena.
0: Ho scritto alla madre di Lorena, ci siamo scambiati un po' di messaggi, abbiamo detto che la città è con loro e che la città è a loro disposizione. In questo momento cerchiamo di avere il massimo rispetto per il dolore immane che stiamo vivendo. Non c'è niente di più drammatico della morte di un figlio. Quando poi una figlia muore in circostanze come queste, il dolore è un dolore indicibile. Io penso che dobbiamo andare tutti in punta di piedi in maniera molto delicata e stare accanto a loro con attenzione, con delicatezza, ma facendo sentire che la comunità c'è e che c'è per supportarli in ogni cosa.
1: E queste sono le parole di Sara Funaro. Continuiamo tra poco con gli altri approfondimenti di oggi, un po' di musica.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Rientriamo in onda alle 9:17 e come detto torniamo a parlare di un caso di cronaca che però ci riporta a parlare di lavoro, di lavoro nero e di situazioni poco chiare nella zona del Macrolotto. È notizia della scorsa settimana: la Procura di Prato ha proceduto per incendio doloso per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in merito al rogo di vaste proporzioni che ha interessato la settimana scorsa un immobile in via San Leonardo da Porto Maurizio, in cui hanno sede tre aziende tessili gestite da imprenditori cinesi, la VicB, il maleficio Mao Zin e la ditta MNC. È stato disposto il sequestro della porzione interessata dall'incendio. Proprio in merito a questo rogo, il sindacato Sudcobas aveva indetto per venerdì scorso uno sciopero di 2 ore. Un rogo doloso, un rogo che si porta dietro anche un'ombra di malavitosa, diciamo così. Ne parliamo con Arturo Gambari.

0: passi dei Sud Cobas, facendo il punto con lui. Ben trovato innanzitutto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Cosa è successo secondo voi alla VicB?
1: Allora, noi ci asteniamo, diciamo, da commenti su dinamiche nel merito, perché non ancora non possiamo sapere che cosa è certo sia successo. Sicuramente quello che possiamo sapere è che l'incendio di martedì scorso è il quarto incendio in pochi mesi nella piana industriale tra lo Smannoro e il Marolotto 2 a Prato. È il quarto capannone che va a fuoco ed è un fenomeno in queste estati che diventeranno sempre più calde che non possiamo ignorare, perché dentro le fabbriche ci sono lavoratori, ci sono operai, tante volte sono stranieri. E quando nei media, nei giornali si parla di questi incendi, non si parla mai del fatto che su quattro incendi probabilmente è un caso che non sia morto nessun operaio. La procura e i giornali giustamente stanno parlando di dormitori dentro il magazzino che è bruciato. Il punto è che in quella zona di Prato, nella zona del Marolotto 2, che è una zona industriale abbastanza nuova di costruzione, costruita negli ultimi 15 anni, come risposta alla strage che fu del Teresa Moda nel 2013, in cui morirono bruciate sette operai e operaie, ci fu un piano urbanistico di una decina di anni fa che fondamentalmente costruirono capannoni con il piano terra in cui si doveva lavorare e un primo piano con uffici e soprattutto cosiddetti appartamenti, e obbligarono ad affittare sia il piano terra sia il primo piano per risolvere la questione dormitori. Ed è qualcosa che fa molto sorridere, se non piangere, perché appunto oggi si parla di dormitori, ma anni fa invece di mettere in discussione un intero sistema violento e distruttivo di sfruttamento, si decise di legalizzare il fenomeno dei dormitori, di costringere gli operai a dormire e lavorare nelle fabbriche. E quindi appunto quando oggi bruciano i magazzini nel Marolotto 2 vuol dire anche che bruciano le case degli operai e in questi magazzini ci lavorano.
0: Ecco, quanto è appunto diffuso secondo voi questo fenomeno, questa situazione del dormitorio nella fabbrica nei vari zone del Marolotto, nella piana?
1: Allora, sicuramente nel Marolotto 2 c'è, perché appunto i magazzini sono stati costruiti con questo obiettivo. Nelle altre zone non abbiamo i dati per saperlo per certo, ecco. Però il punto è che sicuramente dormitori o non dormitori, che siano appartamenti ricavati all'interno delle fabbriche oppure appartamenti fuori dalle fabbriche, ma sempre controllati e gestiti dal padrone che costringe l'operaio a fare casa lavoro, lavoro casa 12 ore al giorno, se non 15 o 16 dal lunedì alla domenica, poco cambia.
0: Come continuate a seguire questa vicenda della VicB? Ci sono nuove mobilitazioni all'orizzonte? Insomma, come l'attenzionate?
1: Allora, noi abbiamo dei lavoratori iscritti dentro il magazzino, perché appunto facemmo una vertenza in primavera durante gli strike day. E ora abbiamo chiesto sicuramente l'attivazione o della cassa integrazione oppure di un incontro per capire che cosa ha in mente l'azienda, ma sicuramente sarà una situazione che attenzioneremo e non permetteremo poi all'azienda di usare anche questo fatto molto grave che è successo dell'incendio per provare a lasciare a casa i lavoratori che si sono iscritti al sindacato.
0: Parliamo invece della festa di ieri. Avete celebrato la vittoria della Vertenza H con una festa nel Parco della Liberazione a Prato nel pomeriggio. Com'è andata? Che festa è stata?
1: Allora, è stata una festa bellissima, a più o meno una settimana dalla firma dell'accordo per il reintegro di tutti i lavoratori di H, ci siamo ritrovati al Parco della Liberazione a Prato e, insomma, abbiamo mangiato, abbiamo tanti lavoratori sia di H sia non, ma del sindacato che hanno partecipato in maniera solidale a questo sciopero sono intervenuti, abbiamo poi letto delle poesie, cantato canzoni, ballato insieme, è stata una festa molto, molto bella di celebrazione, perché comunque è stata una vittoria molto molto faticosa, molto molto dura, che ha impegnato tutte le energie possibili del sindacato, ma era una battaglia che nessuno si poteva permettere di perdere, e oggi i lavoratori di H sono a lavorare ed è un messaggio fortissimo per tutti i padroni di questa città che vorrebbero che si tornasse indietro a quando ancora non c'era un sindacato che lottava, ma questa vittoria ha sancito il fatto che non sarà più possibile, che i lavoratori non riabbasseranno la testa.
0: Speriamo di celebrarne altre simili. Intanto grazie mille ad Arturo Gabbassi e al sindacato sul Cobas. Buon lavoro.
1: Grazie a voi. Ciao.
0: Continuiamo con i giornali, le notizie del giorno dopo questo focus dedicato ai Sud Cobas e al loro straordinario lavoro nella zona del macrolotto, però della piana del macrolotto 2, non soltanto, insomma, dove c'è però ancora tanto da fare.
2: Newsbox estate.
3: Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Vorrei dare un'occhiata alle altre pagine, alle altre notizie che troviamo su i quotidiani in edicola quest'oggi. Si parla di vari temi, uno sguardo alla Repubblica di Firenze che parla di un via libera all'impianto di Peccioli, rifiuti, via libera all'impianto di Peccioli, Gianni basta rinvii dopo le polemiche, oggi arriva in giunta il progetto esecutivo, i dubbi dell'assessore Barontini e l'incognita della reazione del 5 Stelle, si tratta dell'ossido combustore di Peccioli, via libera almeno alla fase progettuale esecutiva, quella che porterà a chiarire eventuali grane tecniche finali. Basta però con l'attesa di alternative campate in aria, e tanto più basta con i rinvii tattici per assecondare i dubbi del 5 Stelle e dello stesso assessore Barontini. Questa, insomma, è una notizia che emerge dal quotidiano Repubblica Firenze. E leggo anche qualcosa dalle pagine interne del Tirreno, edizione omnicomprensiva che riguarda Firenze, Prato, Pistoia e Monte Catini. C'è un articolo, un'intervista a Don Biancalani, l'ex parroco di Vicofaro, famoso per l'accoglienza che metteva in campo dedicata a migranti di ogni origine. Don Biancalani accolti nella parrocchia di Vicofaro. Don Biancalani, su di me cose false e ingiuste, lettera aperta del sacerdote rimosso dalle parrocchie di Vicofaro e Ramini, un'intervista che trovate sulle pagine interne del Tirreno di Pistoia, dove il parroco si definisce un prete assurdo e forse anche un po' ingenuo, qualche volta disordinato, forse eccessivo, ribadisce: continuo a non riuscire a considerare un errore lo stare dalla parte degli ultimi, non mi vergogno di quello che abbiamo provato a fare, ovvero il centro di accoglienza per migranti in parrocchia. Queste le parole di Massimo Biancalani, che prosegue la sua battaglia dopo essere stato rimosso dalle parrocchie di Santa Maria Maggiore a Vicofaro e di San Niccolò a Ramini con decreto del dicastero per il clero. Dei decreti che mi riguardano ho letto cose che considero false, distorte e ingiuste, scrive il sacerdote. Ho chiesto di poter spiegare e di confrontarmi, non è stato possibile. Per questo questo ho fatto ricorso non per difendere la mia posizione, ma perché quando una cosa ti sembra ingiusta hai il dovere di dirlo. E queste appunto le parole di Don Biancalani. Questa è la notizia che vi leggo dalle pagine del Tirreno. Per quanto riguarda la Nazione, la notizia di apertura è quella sullo scambio di salme avvenuta riguardo a alla salma di un 87enne che è stata cremata mentre non doveva esserlo, cremata al posto della salma di una donna. Arrivano sanzioni, questo è il titolo della Nazione. La Nazione di Firenze parla anche di affitti brevi, studentati in ritirata, negli alloggi soltanto i ragazzi, e anche l'Europa vara la stretta. 7 strutture su 13 sono già state controllate dalla Polizia Municipale. Si tratta degli student hotel, degli studentati, scusatemi, tutti in regola tranne una già sanzionata, e a quanto pare i gestori hanno dichiarato di voler destinare queste stanze, questi alloggi agli studenti, e vedremo poi se come andrà a finire. Continuiamo con le nostre notizie, i nostri approfondimenti, spostandoci in ambito culturale invece, perché oggi parliamo di una serie di iniziative che riguardano il Museo Archeologico Nazionale di Firenze, un grande museo che proporrà per il mese di settembre non soltanto aperture straordinarie, visite guidate per adulti e bambini, laboratori e incontri per conoscere più da vicino il patrimonio conservato nel Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Come sappiamo, per esempio, a livello di collezione egizia si tratta del secondo museo in Italia dopo il Museo Egizio di Torino, quindi ci sono veramente molte cose da vedere nella sezione dedicata all'Egitto, ma anche per quanto riguarda la civiltà etrusca, la cultura greca, la storia di Firenze, la famiglia dei Medici, e poi c'è un percorso attraverso epoche, culture e territori diversi. L'iniziativa, c'è un'iniziativa che è in programma oggi dal 7 di settembre con l'apertura serale del museo, che sarà visitabile dal 18 alle 22, e poi ci saranno una serie di attività in occasione della festa della Rificolona il pomeriggio di oggi, e non soltanto, è anche l'occasione per scoprire la storia del museo e del palazzo che lo ospita. Dalle 18:30 ogni mezz'ora la curatrice della sezione etrusca Claudia Noferi propone al pubblico il racconto della famiglia dei Medici, del palazzo della Crocetta e dei bronzi delle antiche collezioni. Dalle 19 in programma il finissage della mostra ECA Srentva, questa immagine che ripropone alcune delle opere della collezione del museo. Ma c'è dietro a tutta questa organizzazione, con aperture straordinarie tutti i sabati pomeriggio, aperture serali, c'è dietro un'idea di museo, di cosa succederà in questo mese di settembre, quali sono le iniziative. Noi abbiamo parlato con il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, Daniele Federico Maras.
4: Ogni anno abbiamo il piano di valorizzazione che è organizzato dal Ministero, che ci consente di avere la possibilità di offrire, aumentare l'offerta culturale del museo, e offrire quindi dei nuovi servizi e delle nuove aperture. Quest'anno è stato un generoso piano che ci ha permesso quindi di organizzare una serie di aperture straordinarie articolate a partire da questa settembre, che continuano fino alla metà di dicembre, su in sostanza quasi tutte le settimane. Anzi, a partire da ottobre la cosa straordinaria di quest'anno è che potremo aprire tutti i pomeriggi di sabato, che è una novità per il museo, quindi in via sperimentale ci auguriamo che molti dei nostri visitatori possano approfittarne. E poi in aggiunta abbiamo, ovviamente, a cominciare dalla Rificolona, che è una festa molto importante per Firenze identitaria, abbiamo iniziato, scelto delle giornate speciali per poter aprire e raccontare delle cose speciali, perché ovviamente ogni volta che c'è uno di questi eventi abbiamo un programma di didattico e di visite specialistiche con dei focus su alcuni elementi importanti della nostra collezione. Tra l'altro quest'anno è anche l'anniversario di 60 anni dall'alluvione di Firenze, quindi a inizio novembre ricorderemo anche con eventi speciali questa occasione.
0: Il Museo Archeologico Nazionale è in un momento di cambiamento, in grande parte per i lavori che sono in corso e di cui abbiamo parlato molte volte. Cosa cercate di fare però a livello di programmazione, e qual è l'idea di museo che avete appunto per il Museo Archeologico di Firenze?
4: Che bella domanda. Sì, infatti l'idea è la cosa più importante. Un museo è una creatura viva, quindi non c'è una sistemazione che vale per sempre, che resta per l'eternità. Ogni volta che si deve adattare alla società, si deve adattare alle nuove offerte, deve aumentare anche l'offerta culturale. E quindi il nostro il museo sta crescendo e sta cambiando. Diciamo che molti lavori erano dovuti da tanto tempo e finalmente, grazie all'autonomia speciale, cioè io sono il primo direttore di un museo finalmente autonomo, sono partiti una serie di lavori che erano richiesti da tanto tempo e che in parte sono strutturali e servono a rimettere in funzione appieno il museo. Però allo stesso tempo stiamo ripensando i percorsi, ripensando alcune sezioni del museo, in particolare quella che è in corso di rinnovamento totale, la sezione del Museo Topografico dell'Etruria, che appunto proprio 60 anni fa l'alluvione mise in ginocchio e che adesso a distanza di tempo sta ritornando in grande stile. Quindi l'anno prossimo sarà finalmente l'anno in cui potremo rioffrire di nuovo tutto questo settore del museo, ma non è l'unica parte, cioè la sala della Chimera è stata riaperta alla fine del 2025, durante quest'anno stiamo ancora sistemando anche le sale delle sculture etrusche, ci sono progetti che riguardano la sezione egizia. E il nostro museo non è un museo, è un insieme di diversi musei, collezioni molto articolate, raccolte tutte in un'unica sezione, in un unico posto, e quindi richiede molta cura e molto tempo. La nuovo allestimento, nuovo pensiero, nuovo concept del museo prevederà che queste sezioni abbiano una loro propria identità, in modo che i visitatori, che magari non hanno il tempo di visitare tutto il museo, io ho calcolato che ci vogliono 5 o 6 ore per visitarlo bene, come si deve, possono vedere invece le sezioni singole, una alla volta e con una durata di un'ora, due ore, insomma il tempo necessario per poter apprezzare appieno la storia delle nostre collezioni e anche, devo dire, gli allestimenti. Gli allestimenti storici in qualche caso sono importanti tanto quanto le collezioni che sono rappresentate al loro interno.
0: Ultimamente avete presentato anche diversi restauri, ce ne sono altri in arrivo o progetti simili?
4: Il laboratorio di restauro è una novità interessante, è praticamente arrivato insieme con me nel 2024 grazie a un finanziamento della comunità elvetica per un programma interculturale internazionale. La Svizzera ci ha regalato un nuovo laboratorio di restauro con cui sono stati avviati una serie di restauri specialistici, uno dei quali è stato l'Urna del Bottarone, che è stata presentata a Turisma quest'anno a febbraio, e proprio in occasione, era uno degli oggetti alluvionati, quindi in occasione del 60° anniversario. Ma non è l'unico caso, cioè, ci sono restauri sperimentali come la testa di terra cruda egizia, unica al mondo, che abbiamo in esposizione, e adesso sono in corso, grazie ai Friends of Florence, il restauro di alcuni affreschi su egizi che saranno rimessi a breve nelle vetrine, perché il restauro è quasi completo, e diversi altri progetti sono in corso. A Napoli è stata prestata un'urna in cui il restauro con un innovativo sistema di laser ha riportato in luce la doratura, tutta una serie di dorature che non erano state notate prima. E ci sono adesso il 17 di questo mese verrà presentata finalmente al pubblico l'intera campagna diagnostica che è stata realizzata per il Torso di Livorno, che il restauro è stato completato a giugno e l'abbiamo già in sala, però ci sono tutte le novità scientifiche che verranno presentate, quindi in una giornata di studi rivolta agli studiosi, ma ovviamente con interesse per tutti, e questo ci racconta come in realtà l'attività dietro le quinte del museo non serve solo a conservare le cose o spolverarle, a renderle più accessibili, più apprezzabili, ma ci dà anche nuove informazioni utili sia per la conservazione sia per conoscere meglio il nostro patrimonio.
0: Noi ci manterremo aggiornati sulle iniziative, le novità del Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Intanto invitiamo i nostri ascoltatori a partecipare alle aperture straordinarie, agli appuntamenti di settembre di cui abbiamo parlato. Grazie mille al direttore Daniele Federico Maras per essere stato con noi.
4: Grazie a lei e grazie a tutti. Vi aspetto al museo.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, in A1 rallentamenti per traffico verso nord tra Firenze e Impruneta e il bivio A1-11. In A11 sale a 3 km la coda per incidente tra Montecatini Terme e Prato Ovest verso Firenze, sempre verso Firenze rallentamenti per traffico tra Prato Ovest e il bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In CPD permangono code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci e coda in uscita a Santa Croce in carreggiata opposta. Ultima pagina per il traffico ferroviario: per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo, il treno 18-944 Borgo San Lorenzo Firenze è fermo a Pontassieve. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, probabile presenza di materiale in carreggiata sul Lungarno di Santa Rosa. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Newsbox Estate.
3: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Sono le 9.39, torniamo in onda per chiudere il Newsbox della mattina con l'approfondimento culturale di oggi. Vi ricordo che poi dalla prossima settimana la cultura tornerà in onda alle 16.30 sulle frequenze di Nova Radio. E oggi parliamo di Cirque Fantastique, 3 tende di circo, 39 spettacoli di compagnie nazionali e internazionali di circo contemporaneo, 73 repliche, laboratori e concerti gratuiti. Torna dal 10 al 20 di settembre nel Parco delle Cascine, Cirque Fantastique, che quest'anno compie 20 anni. Il 6 settembre la manifestazione avrà un'anteprima a Scandicci a Firenze. A Tendoni saranno quelli di Side Kunz Cirque e Circo Madeira, a cui si affiancherà quello di Instabile, che accoglierà incontri, mostre e musica dal vivo, laboratori. E poi tantissimi appuntamenti, tantissimi ospiti. A spiegarci cosa succederà in questa 20ª edizione del Cirque Fantastique, Natalia Bavar.
7: Abbiamo iniziato nel 2010 e quest'anno al Parco delle Cascine, dal 10 al 20 di settembre, arriveranno 3 chapiteau e un teatro su ruote. Ci sarà lo chapiteau Madeira, che è già stato qui negli ultimi anni, lo chapiteau Side Kunz Cirque, che invece l'ultima volta è stato qui nel 2019, quindi attesissimo e con spettacoli e produzioni nuove mai viste a Firenze, e lo chapiteau Instabile per ospitare tutte le attività gratuite, concerti, laboratori, mostre fotografiche, incontri. E quest'anno in più, come ospite speciale, ci sarà un teatro su ruote, che è un camion teatro trasformato in spazio di spettacolo per 16 spettatori. Il tema di quest'anno è le costellazioni, ripartendo dal concetto di Benjamin della pluralità di linguaggi e degli sguardi insoliti che poi uniti insieme formano un messaggio comune. Quindi è un auspicio e una apertura a cercare di guardare oltre la narrazione dominante per scoprire altri punti di vista. E questo, con il linguaggio del circo, è diciamo fruttuoso, perché sia è un linguaggio che arriva a tutti, quindi oltrepassa barriere linguistiche, barriere culturali, ma anche perché, essendo un linguaggio multidisciplinare, riesce a esplorare i contenuti più diversi nelle forme e nelle restituzioni più diverse di ogni compagnia. Quindi ogni compagnia va da il surreale al comico al nonsense, però portando contenuti che vanno dalla questione ecologica alla questione umanitaria, alla questione delle relazioni più intime in questo mondo, in questo momento così complesso. Però in una forma che può essere leggera o provocante, o che comunque lancia delle suggestioni per guardare in un'altra forma, in un'altra maniera. Quindi questa libertà al pensiero critico.
0: C'è qualcosa che non abbiamo mai visto a Firenze?
7: Un sacco. Praticamente ogni anno vengono compagnie con tenda di circo che propongono i loro spettacoli, le loro produzioni, e all'interno delle tende di circo, che sono diciamo delle sale teatrali, ospitano anche spettacoli di altre compagnie. Quindi 39 compagnie per 73 repliche. La differenza tra queste due è diciamo in maniera molto semplice, che Circo Madera è una compagnia che è molto legata alla parte musicale, e infatti nel loro spettacolo Orfeo, che riparla del mito di Orfeo Euridice, si usa molto l'opera lirica e Monteverdi, mentre il side è completamente surreale, nonsense e onirico. Quindi questi sono i due mondi all'interno dei quali ci sono altrettanti linguaggi delle compagnie ospiti, e che vengono un po' da tutto il mondo, tra l'altro, perché ci sono compagnie che arrivano dalla Francia, dalla Svizzera, dal Sud America, oltre alle italiane, e anche in una buona mescla tra emergenti, giovani e compagnie molto affermate che sono sia vincitori di premi sia vengono dai festival migliori europei.
0: Chiudiamo così la diretta di oggi, vi lascio in compagnia di un po' di musica, torneremo in onda alle 2.05 per il Nova Radio News con il GR del pomeriggio. Buon ascolto da Martina Agnoletti e a più tardi, rimanete con noi su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazione in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto, e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami psicologici per l'uomo che, prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia, ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico. I primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere: garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale, perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
4: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

The stars.

La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giornali

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. In A11 permangono code per traffico verso Firenze tra Montecatini Terme e Pistoia. Regolarizzato il traffico altrove. In Fipili permangono code a tratti per gli spostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandicci verso il capoluogo. Sempre nella carreggiata in direzione Firenze, prudenza per perdita di carico tra Vicarello e Lavoria, possibili disagi. Siamo al traffico ferroviario. Da quest'oggi, 7 settembre, in ripresa il servizio sulla linea Pontassieve Borgo San Lorenzo. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano, una domenica italiana straordinaria, anzi leggendaria per il fuoriclasse della Formula 1, soltanto ventenne Kimi Antonelli, sfortunata nel risultato, ma comunque altrettanto da incorniciare quella delle sempre meravigliose ragazze del volley guidate da Julio Velasco. Iniziamo dall'impresa, quella del pilota della Mercedes, in trionfo a Monza, 60 anni dopo l'ultimo italiano, Ludovico Scarfiotti. Non bastasse, partendo dalla 19esima e ultima posizione in griglia del Gran Premio d'Italia, così da meritarsi il tributo anche dei tifosi della Ferrari, alle prese con l'ennesima delusione del cavallino, ma ascoltiamo la gioia di Antonelli.
2: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
1: In classifica piloti Antonelli a 66 punti di vantaggio sul compagno della Mercedes Russell, 76 su Hamilton, e si torna in pista domenica a Madrid. Abbiamo accennato all'Italvolley femminile che dopo mondiali e olimpiadi fallisce stavolta l'assalto all'Europa, battuta 3-2 nella finale di Istanbul dalla Turchia padrona di casa, ma guai a parlare di delusione al CT. Julio Velasco.
3: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze anche oggi che non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto si poteva non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo si può perdere molando. Noi non abbiamo molato, noi abbiamo vinto mondiale soffrendo semifinale e finale, che l'abbiamo vinto per due palloni in più, perché sennò quando si vince ci si monta la testa, noi siamo i migliori, come mai si perde?
1: Cambiamo argomento, tanto tuonò che piove dopo gol e spettacolo regate da Inter-Napoli e Roma-Atalanta, si è conclusa 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della terza di Serie A. Accade tutto nella ripresa dopo il palo di Consensao, vantaggio rossonero del subentrato Sissé, replica nel recupero di Federico Gatti in campo da soli 3 minuti. Il Milan non meritava di vincere, onesta l'analisi di mister Amorim. In casa bianconera Luciano Spalletti pretende dai suoi uno scatto in avanti.
4: Riuscire a trovare quel livello che ci vuole, il livello da Juventus, qui ci vuole il livello da Juventus. Non va fatto quando c'è la luce, quando c'è la ribalta, quando ci sono le urla di tutte le persone, va fatta quando sei da solo a casa, nel silenzio, quando sei a fare un'analisi di chi sei, di chi vuoi essere, perché sei qui.
1: Questi gli altri risultati di ieri: Frosinone Venezia 3-2, Bologna Sassuolo 2-2, Parma Monza 1-1, stasera doppio posticipo alle 18.30 Cagliari Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina senza punti dopo 3 gare ha esonerato Fabio Grosso, richiamato Paolo Vanoli, artefice dell'ultima salvezza, e domani scatta la Champions Real Madrid-Inter. Monday night anche per la terza di Big Match Palermo-Sampdoria. In caso di vittoria, stasera i rosanero balzerebbero al primo posto in solitaria a punteggio pieno. Ieri, paura e sollievo a Castellammare di Stabia per il malore occorso in campo al difensore del Pisa, il bulgaro Bozinov, ricoverato in ospedale per un malore e fortunatamente solo una crisi di disidratazione. Tennis, nonostante sia reduce da 6 mesi di stop per l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz prosegue il suo cammino agli US Open, inanellando la 18esima vittoria consecutiva negli Slam, che gli vale stavolta un posto nei quarti. Ieri lo spagnolo, 3 del mondo, ha sconfitto 6-4, 6-3, 6-4 l'americano Paul. Domani troverà un altro americano, Ben Shelton, che nella notte si è sbarazzato del greco Tsitsipas. Tra le donne avanza la Sabalenka. Infine il basket e mondiali femminili a Berlino, Italia ad un passo dall'impresa contro gli USA, vittoriose 55-52. Stasera alle 20.45 sfida per il secondo posto contro la Cina. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura,
5: Community Radio.
6: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico intenso verso nord tra B1 con planare Firenze Nord e B1 variante di Valico. In A12 2 km di code a tratti verso sud in direzione Rosignano tra B12 a 15 e Albiano Magra. E arriviamo alla Fipiri, dove troviamo coda per veicolo fermo o in avaria tra Firenze Scandici e Firenze Vedotte all'Indiano in direzione Firenze. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario. Ricordiamo che da quest'oggi, lunedì 7 settembre, riprende il servizio sulla linea Pontassieve Borgo San Lorenzo. Ulteriori aggiornamenti sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Baldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader dell'AfD. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione, sicurezza e industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia, per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Leone d'oro alla carriera a Ellen Burstyn, masterclass con Luca Guadagnino, mentre al Lido si presenta anche la Global Sumud Flottiglia. 7ª intensa giornata alla Mostra del Cinema di Venezia, che vede oggi in concorso un altro film italiano, L'Estranea, thriller familiare di Paolo Strippoli con una Valeria Bruni Tedeschi che flirta con l'horror. Nel cast torna sul red carpet Jasmine Trinca a fianco di Adriano Giannini. Oggi è anche il giorno del fuori concorso Flash Impact di Maggie Gyllenhaal con Dakota Johnson. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Solo disagio.
4: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna per un incidente adesso risolto al chilometro 275 si sono formati 3 km di coda tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di valico Baccheraia. In A12 rallentamenti per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 15 e Carrara in direzione Rosignano. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni stanotte e domani notte in A1 panoramica in orario 21.06 sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Rioveggio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

spaventato il silenzio. E qualcosa che pareva un'attesa. Abbiamo consacrato a nostri idoli le montagne intorno.

0: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Lunedì 28 settembre alle 17.30 si terrà la presentazione di Storia di una famiglia imperfetta di Luca Trapanese, in dialogo con Sara Consani, assistente sociale area disabilità zona distretto Versilia, con la moderazione di Giulio Sensi, addetto alla comunicazione, Fondazione Comunicazione Sociale ETS, presso il capannone della cooperativa sociale CREA, via Virgilio 222 Viareggio. Info segreteria @fondazionecoesionesociale.it, telefono 0583 47 26 42. Il mio primo corso di filosofia dell'associazione APS Succede Oggi Libri coniuga l'approccio pedagogico-filosofico della Philosophy for Children con il linguaggio espressivo dell'arte e propone un ciclo di incontri nei quali i bambini formano una vera e propria comunità di ricerca, condividendo riflessione filosofica e creatività. Appuntamento per presentare il progetto giovedì 24 settembre presso la Sala Bigongiari della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, ore 17-18. Prenotazione consigliata a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. L'associazione Afasici Toscana cerca volontari in tutte le province toscane per informare e sostenere le persone affette da disturbo afasico, offrendo strumenti per affrontare le problematiche linguistiche, psicologiche e medico-legali legate alla patologia. Info 331 67 54 633, davide@crovetti.com.
0: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Volontariato in Onda. Opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
1: Cosa rende davvero significativa un'esperienza di impegno civico e quale rinnovamento è necessario perché le associazioni continuino ad essere luoghi in cui le persone scelgono di entrare, restare e crescere? Ne parliamo con Paolo Venturi, direttore di ICON, Università di Bologna.
2: Quello che è il cosiddetto mondo del terzo settore è osservabile per due tratti distintivi. Il primo è l'orientamento all'interesse generale, l'altro è la valorizzazione non soltanto di bisogni a cui si risponde, ma valorizzare l'apporto delle persone che stanno dentro questo mondo a partire da una motivazione intrinseca. Cioè le persone che fanno queste cose non le fanno solo perché c'è qualcuno che chiede aiuto, che ha bisogno, ma perché trovano in quello che fanno senso, significato, e quindi fino al punto da mettere gratuitamente a disposizione il loro tempo, le loro competenze per qualcun altro. Questo è un mondo gigantesco, un mondo che ha più di 365.000 organizzazioni, che ha oltre 5 milioni di volontari, che ha quasi 1 milione di lavoratori ed è una gran parte della qualità della vita di tutti. Se uno si alza la mattina e va a dormire la sera e conta le volte che entra in contatto con persone, organizzazioni o servizi legati a questo mondo, capirebbe benissimo qual è il valore reale e concreto di quello che noi chiamiamo non profit o not for profit o terzo settore. Ecco, questo mondo qui è un mondo quindi molto importante, è un mondo che costruisce non soltanto la qualità della vita di molti, in particolare di chi ha più bisogno, ma è anche una grande opportunità, come dicevo prima, per tante persone per appunto mettere se stesso, diciamo, dentro progetti, processi che fanno esistere cose a cui uno appunto tiene.
1: Cosa si può fare perché comunque le associazioni continuano a essere o diventino o si facciano conoscere come luoghi appunto in cui le persone scelgono di entrare e riproporre questo schema di cui lei ha parlato fino ad ora?
2: Il punto di partenza in questa fase storica, a mio avviso, è un qualcosa che normalmente è derubricato come sentimentalismo o come un fattore, diciamo, poco concreto, ma che nella realtà è la cosa che impatta di più nella scelta delle persone di, per esempio, diventare volontario. E parlo in particolare del tema del desiderio. Se noi osserviamo l'azione gratuita, non osserviamo solo qualcuno che mette a disposizione tempo e competenze, ma osserviamo qualcuno che vuole farlo. Dietro a questa duplice, no, lettura ci sta, secondo me, un passaggio storico. Ci sta soprattutto la lettura di motivazioni che sono particolarmente rilevanti nelle nuove generazioni, che sono motivazioni diverse di partecipazione, di attivazione, di volontariato ultimamente, che necessitano di essere lette, rilette, interpretate, quindi chiedono al mondo del volontariato, in particolare alle organizzazioni, diciamo quelle più storiche, di ridisegnare un po' le forme, le formule e il contenitore che in qualche modo ospita e rende possibile questo tempo e questa azione. Parlo di desiderabilità proprio perché le istituzioni non profit sono lette come istituzioni che assumono appunto risorse, volontari o altro, per rispondere a bisogni, ma il primo bisogno da mettere a fuoco è di chi partecipa, è di chi dona, è di chi appunto fa il volontario. Ecco, questo è un tema molto rilevante in questa fase storica. Mi chiedevi appunto di quali sono le traiettorie evolutive, trasformative, comunque di cambiamento, anche delle istituzioni del terzo settore. Se noi le guardiamo oggi, vediamo, i dati ISTAT ci dicono che negli ultimi 10 anni abbiamo avuto una forte riduzione dei volontari nelle istituzioni più, no, consolidate. E da un certo punto di vista mi viene da dire sì, è vero, hanno contato i volontari nelle organizzazioni storiche, hanno visto che sono di meno, però non possiamo dire che il volontariato è diminuito. Ha preso altre forme, informali, più spesso si dice liquide, che sono tratti nuovi, connotati nuovi, di un modo di agire che spesso si fa insieme e nel farlo insieme le persone trovano ragione di quello che fanno e che appunto è difficilmente catturabile. Quindi diciamo il volontariato non è diminuito, sta prendendo nuove forme, nuove sembianze.
0: Volontariato in Onda, opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 11 e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 rallentamenti per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 15 e Carrara in direzione Rosignano. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, stanotte e domani notte, in A1 panoramica, in orario 21.06, sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Rioveggio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader dell'AfD. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione, sicurezza e industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia, per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Leone d'oro alla carriera a Ellen Burstyn, masterclass con Luca Guadagnino, mentre al Lido si presenta anche la Global Sumud Flottiglia. 7ª intensa giornata alla Mostra del Cinema di Venezia, che vede oggi in concorso un altro film italiano, L'Estranea, thriller familiare di Paolo Strippoli con una Valeria Bruni Tedeschi che flirta con l'horror. Nel cast torna sul red carpet Jasmine Trinca a fianco di Adriano Giannini. Oggi anche il giorno del fuori concorso Flash Impact di Maggie Gyllenhaal con Dakota Johnson. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: sarà una giornata. To myself at night, better still when the lights are turned out. I talk. Nova Radio News Estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
1: Sono le 14:09 minuti, entriamo in onda con il GR del pomeriggio, il Nova Radio News, ancora in versione estiva, ancora in onda dalle 2 alle 2 e mezzo circa ogni giorno. Torneremo a regime la prossima settimana con il nostro Nova Radio News delle 16 e vi daremo appunto ulteriori aggiornamenti presto anche sul nostro numero WhatsApp nuovo ma ancora non attivato. Ci aggiorniamo anche su questo. Comunque iniziamo con le notizie. All'ospedale di Careggi la carenza di personale non è più sostenibile. Questo è quanto ha affermato la RSU dell'ospedale fiorentino, che oggi durante una conferenza stampa ha lanciato un appello per dare risposte concrete ai lavoratori e ai cittadini. È una situazione che ormai da anni si ripropone e che ha raggiunto livelli veramente allarmanti, denuncia Alessandro Vallotti, portavoce della RSU, che ipotizza la mancanza di circa 200 unità tra tutte le professioni sanitarie e un monte ore in più annuale fino a 300-350 ore. La colpa, secondo Vallotti, è da ricercarsi nelle politiche del governo, ma sentiamo le sue parole oggi a margine di questa iniziativa.
2: Qui, insomma, è una situazione che ormai da anni si defila e che comunque ha raggiunto dei livelli veramente allarmanti. Meno male, sarà una carenza di 200 unità tra tutte le professioni sanitarie, tra gli infermieri ma anche i tecnici e il personale di supporto. Questo va a incidere sullo stress del lavoro correlato, che ha una rilevanza molto importante in questo ospedale, perché si stanno delineando delle situazioni molto gravi. E questo proprio perché, insomma, la carenza di personale determina una serie di effetti collaterali che la sanità sta accusando, e anche per quanto riguarda la risposta che dà ai cittadini.
3: Cosa significa? Vuol dire carenza di servizi anche?
2: Una qualità minore, probabilmente questo è un dato che deve essere preso in considerazione. Abbiamo riconfronti in direzione dell'azienda ospedaliera continui su questo fatto, e comunque noi puntiamo sempre per cercare, insomma, di trovare delle soluzioni che portino un afflusso di personale, perché fondamentalmente l'importante è che venga compreso che questa carenza, questa emorragia debba essere fermata. Ma per ora le risposte, insomma, devono ancora avvenire. Le parti che soffrono di più sono chiaramente i pronti soccorsi, dove abbiamo, voglio dire, delle problematiche relative anche a problematiche emergenti, come possono essere, voglio dire, un'affluenza maggiore, purtroppo determinata da, voglio dire, questa problematica sulla rete territoriale, che rimane un po' inoerente, una serie, ripeto, di effetti collaterali, per esempio nei pronti soccorsi, ma ora anche negli altri reparti, che sono le aggressioni al personale sanitario, ma anche aggressioni adesso orizzontali, proprio perché, voglio dire, c'è questa problematica di stress al lavoro correlato, che è una situazione che va compresa e cercata, voglio dire, di risolvere. Si raggiunge veramente anche le 300-350 ore più annuali, insomma, diventano veramente situazioni che non possono essere più compensate nemmeno con il lavoro straordinario, che comunque, ripeto, sia lavoro straordinario che lavoro aggiuntivo, che incide comunque sempre sullo stress dei lavoratori. Questa è una problematica che chiaramente è legata a politiche governative che non riescono a sbloccare probabilmente, diciamo, questa situazione. Ovviamente sono dettate anche da tutti i limiti europei che ci sono stati in questi anni, quindi è un argomento che va affrontato in maniera seria a livello politico.
1: E queste le parole di Alessandro Vallotti. Torneremo sulla questione anche nei prossimi giorni. E torniamo a parlare di lavoro anche con una vicenda che è tornata a mettere l'attenzione sulla situazione di lavoro nel macrolotto 2 a Prato. Un incendio doloso è scoppiato il primo di settembre. Almeno la procura indaga per incendio doloso intermediario mediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il rogo di vaste proporzioni ha interessato un immobile in via San Leonardo da Porto Maurizio, in cui hanno sede 3 aziende tessili gestite da imprenditori cinesi, Vicbe, il maleficio Mao Xin e la ditta MNC. È stato disposto il sequestro della porzione interessata dall'incendio e una questione che ha fatto discutere su questo incendio è che all'interno del maleficio Mao Xin sono state individuate 3 stanze al primo piano e un'altra al piano terra destinate a dormitorio, con più letti anche a castello. L'incendio di martedì scorso è il 4° in pochi mesi nella piana industriale tra lo Smannore e il Macrolotto 2 a Prato, su 4 incendi. Probabilmente è un caso che non sia morto nessun operaio, ha detto stamattina a Nova Radio Arturo Gambassi del sindacato Sud Cobas. E riguardo appunto ai dormitori presunti tali all'interno delle aziende, spiega, è stato reso possibile anche dal piano operativo redatto per quella zona una decina di anni fa. Sentiamo le sue parole.
4: Sicuramente quello che possiamo sapere è che l'incendio di martedì scorso è il 4° incendio in pochi mesi nella piana industriale tra lo Smannoro e il Macrolotto 2 a Prato. È il 4° capannone che va a fuoco ed è un fenomeno in queste estati che diventeranno sempre più calde che non possiamo ignorare, perché dentro le fabbriche ci sono lavoratori, ci sono operai, tante volte sono stranieri, e quando nei media, nei giornali si parla di questi incendi non si parla mai del fatto che su 4 incendi probabilmente è un caso che non sia morto nessun operaio. La procura e i giornali giustamente stanno parlando di dormitori dentro il magazzino che è bruciato. Il punto è che in quella zona di Prato, nella zona del Macrolotto 2, che è una zona industriale abbastanza nuova di costruzione, costruita negli ultimi 15 anni, come risposta alla strage che fu del Teresa Moda nel 2013, in cui morirono bruciate 7 operai e operaie, ci fu un piano urbanistico di una decina di anni fa che fondamentalmente costruirono capannoni con il piano terra in cui si doveva lavorare e un primo piano.

0: si decise di legalizzare il fenomeno dei dormitori, di costringere gli operai a dormire e lavorare nelle fabbriche. E quindi appunto quando oggi bruciano i magazzini nel Marrotto 2 vuol dire anche che bruciano le case degli operai in questi magazzini ci lavorano.
1: Come continuate a seguire questa vicenda della Vicby? Ci sono nuove mobilitazioni all'orizzonte?
0: Allora, noi abbiamo dei lavoratori iscritti dentro il magazzino perché appunto facemmo una vertenza in primavera durante gli strike day e ora abbiamo chiesto sicuramente l'attivazione o della cassa integrazione oppure di un incontro per capire che cosa ha in mente l'azienda, ma sicuramente sarà una situazione che attenzioneremo e non permetteremo poi all'azienda di usare anche questo fatto molto grave che è successo dell'incendio per provare a lasciare a casa i lavoratori che si sono iscritti al sindacato.
1: E queste sono appunto le parole di Arturo Gambassi. Parliamo di altro, un'altra questione di cui si è parlato appunto molto in questi giorni, anche su questa torneremo. Una folla composta e commossa di oltre 1 migliaio di persone si è ritrovata a Firenze ieri per ricordare Lorena Isceri, la 45enne originaria di Squinzano, Lecce, in provincia di Lecce, uccisa giovedì scorso sul viadotto della 1 a Barberino di Mugello dall'ex fidanzato Federico Vella. In tanti hanno raccolto l'appello lanciato dall'amministrazione comunale, si sono radunati davanti all'abitazione della donna in via Panciatichi, chi con un fiore, chi con una candela. Un lungo applauso ha salutato la madre, che è scesa in strada protetta da un cordone delle forze dell'ordine e si è intrattenuta di fronte al portone del condominio con la sindaca Funaro e i genitori di Michela Noli, uccisa dall'ex marito a Firenze nel 2006. 16. La processione silenziosa davanti al portone di Lorena Isceri è continuata anche nelle ore successive alla conclusione del presidio. Appunto, ieri la sindaca Funaro ha parlato ai giornalisti dichiarando il rischio che abbiamo nel nostro paese, visto quanti femminicidi ci sono, e quello della normalizzazione. Ma questo non deve avvenire, ma sentiamo appunto le parole di Funaro proprio su questo.
2: Il significato è fare in modo che tutta la comunità fiorentina si stringa intorno alla famiglia di Lorena. Quello che è accaduto è una ferita per tutta la città, io penso una ferita per tutto il paese. È stato un femminicidio tremendo, ha scosso tutta la città, ha scosso tutte le istituzioni e per questo noi abbiamo deciso di essere qui nel luogo dove lei aveva deciso di vivere. Tutti insieme con i cittadini, con i rappresentanti delle istituzioni, come vedete ci sono tanti sindaci, ringrazio le colleghe che vengono da Bergamo e da Perugia che sono qui con noi e tutti i sindaci dell'area metropolitana, oltre a tanti cittadini, da persone anziane, bambini, famiglie, che tutte le volte che accade un fatto come questo, il primo istinto, come deve essere, è quello di dire no alle violenze, no ai femminicidi e rimarcarlo sempre di più. Il rischio che abbiamo nel nostro paese, visto quanti ce ne sono, è quello della normalizzazione. Invece noi non solo dobbiamo far sentire la nostra voce, ma da questi momenti poi partire per continuare a mettere in campo sempre più politiche di prevenzione perché questi fatti non accadano più. Una cosa è certa, qui non si parla di amore, qui si parla di ossessione, si parla di una cosa patologica che ha portato a un epilogo che è drammatico e queste cose non si possono più vedere. Io questo lo dico non solo da sindaca, ma lo dico da donna, bisogna sempre denunciare, noi lo diciamo sempre, quando si ha il minimo segnale. Bisogna denunciare, bisogna avere il coraggio e la forza per farlo perché non accadano cose come queste. Bisogna denunciare tutte le piccole cose, bisogna noi cittadini e noi rappresentanti delle istituzioni fare in modo che quando percepiamo anche lontanamente un segnale di violenza, che sia verbale o di qualsiasi altro tipo, condannarlo e fermarlo, perché questo è il nostro compito. Per quanto riguarda l'educazione affettiva, noi nelle nostre scuole fiorentine la facciamo già. Io penso che il governo debba avviare una riflessione molto seria per fare in modo che questo diventi una prassi consolidata in tutte le scuole in tutta Italia.
1: E continuiamo parlando.

0: andando un po' fuori Firenze, con una notizia che vi segnalavamo stamattina dai quotidiani in edicola. Si parla dell'ossido combustore, l'ossicombustore, scusatemi, di Peccioli in provincia di Pisa. È arrivato il parere positivo della commissione VIA e dovrebbe partire l'iter per l'assegnazione dei lavori per la realizzazione di questo impianto di smaltimento rifiuti. Oggi ne ha parlato il presidente Giani a margine di un'iniziativa, dal momento che c'è un impianto animato da una società pubblica come la Belvedere in un'area che è stata scelta accuratamente e ottiene per il progetto la valutazione di impatto ambientale, ritengo sia il momento di autorizzarla, ha detto Giani. Ricordiamo che ci sono delle perplessità per quanto riguarda la maggioranza in Consiglio regionale su questo, soprattutto da parte dei 5 Stelle, e delle perplessità anche, pare, dalla parte dell'assessore Barontini. Ma sentiamo appunto il parere, le parole di Giani.
1: Soprattutto è arrivato il risultato della VIA, della valutazione di impatto ambientale, e devo dire che confido molto su quello che gli uffici, sempre molto rigorosi, hanno fatto, dando un parere positivo, e conseguentemente io ritengo che sia importante per una Toscana che verso i suoi cittadini non vuol vedere aumentare le bollette, perché il nostro smaltimento dei rifiuti poi dipende dal portarli in Lombardia o in Veneto. E quindi nel momento in cui c'è un impianto animato da una società pubblica, perché da Belvedere è questo, in un'area che è stata scelta accuratamente e che ottiene per il progetto la valutazione di impatto ambientale, ritengo che sia il momento di autorizzarlo.
0: E torniamo a parlare invece di meteo in generale. Oggi e domani a Firenze ci sarà il codice giallo, poi da mercoledì si torna al codice verde e le temperature si attenueranno. Sono le ultime previsioni meteoclimatiche per oggi, sono previsti 35 gradi alle 14 con una temperatura massima percepita di 36 gradi, e domani, già domani, la temperatura dovrebbe un po' scendere. Stamani le temperature sono state che sono state registrate a Firenze erano già molto alte, alle 10:30, con il picco nella zona dell'Orto Botanico a 32 gradi e 7. Su questo possiamo dirvi anche che è uscita un'altra notizia che certifica l'estate 2026 come la più calda in Italia dal 1950, abbattuto l'estate 2003. Finora considerata un record, lo indica l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato le temperature registrate dal 1950 nella banca dati Era Five Land del Centro Europeo per le Previsioni Meteo di Medio Periodo. Risulta così che nell'estate 2026 la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo, contro la media di 23,6 dell'estate 2003, sempre su tutto il territorio nazionale, a 2 metri dal suolo, ha detto Lorenzo Arcidiaco del CNR IBE. E queste sono un po' le valutazioni che sono state pubblicate e che ci raccontano come da gennaio ad agosto 2026 si è registrato in tutti i mesi un aumento delle temperature rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e in agosto è avvenuto lo scostamento maggiore. Stamattina abbiamo fatto il punto con Giulio Betti dell'AMMA sulle temperature di questi prossimi giorni, ma anche su cosa ci dobbiamo aspettare con questo riscaldamento generale, soprattutto del Mar Mediterraneo, per i prossimi mesi.
2: Sarà una giornata ancora di gran caldo per la stagione, ovviamente, con temperature che raggiungeranno i 35-36 gradi in città, ma in generale farà molto caldo un po' su tutta la regione. Una situazione che non subirà grandi variazioni per quanto riguarda le temperature nella giornata di domani, se non un lieve calo, valori intorno ai 34-35 gradi, comunque ben al di sopra delle medie. Da segnalare però domani la possibilità di qualche temporale tra le province di Siena, Arezzo e localmente sull'Appennino fiorentino, segno di un primo indebolimento dell'alta pressione che dovrebbe, almeno siamo abbastanza confidenti, portarci a un calo delle temperature a partire da mercoledì 9 settembre.
0: Una estate piena di ondate di calore, non so a che numero siamo arrivati, ma sicuramente sono state molte, anche un caldo estremo con tantissime notti tropicali, la temperatura del Mediterraneo molto alta. Cosa ci dobbiamo aspettare vista quest'estate per i prossimi mesi?
2: Allora, dunque, la domanda è, diciamo, molto pertinente. Il Mediterraneo ovviamente è molto caldo, le acque che circondano l'Italia sono intorno ai 30 gradi, quindi valori del tutto simili a quelli tropicali fondamentalmente. Siamo 4-5 gradi sopra le medie del periodo che dovrebbe appunto registrare la temperatura più alta dell'anno per quanto riguarda i mari, e chiaramente questo calore in eccesso, unito anche al vapore acqueo in eccesso, perché acque molto calde comunque tendono a evaporare maggiormente, potranno favorire, qualora appunto entrasse una perturbazione piuttosto consistente, anche fenomeni estremi, ma questo purtroppo è lo scotto da pagare quando si registrano appunto 5-6 ondate di calore così intense.
0: E chiudiamo con una notizia di cronaca che arriva da Livorno, una nuova operazione antidroga nel porto di Livorno, ormai inserito dalla criminalità organizzata nelle rotte di destinazione per l'Europa. Sono stati sequestrati 53 kg di cocaina purissima suddivisa in 45 panetti per un valore di circa 20 milioni di euro, a pochi giorni da un altro rilevante sequestro di stupefacenti, quando furono sequestrati 65 kg di cocaina in un carico di banane. Il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri del Comando Provinciale di Livorno hanno dunque assestato un altro colpo al narcotraffico. La continua attività di analisi dei rischi si legge in una nota congiunta delle Dogane e della Guardia di Finanza effettuata sulle merci in ingresso nel porto toscano, ha fatto sorgere dei sospetti su un container contenente frutta imbarcato su un motonave proveniente dal Perù. Pertanto i finanzieri e il personale della sezione antifrode dell'ufficio dogane di Livorno hanno scannerizzato il contenitore e, dopo aver notato qualcosa all'interno, hanno proceduto allo svuotamento e trovando appunto poi questo carico di sostanze stupefacenti. Sono le 14:29, io vi lascio in compagnia di un po' di musica, ci ritroviamo però alle 15:10 con una nuova puntata di Sputnik.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, e sul versante emiliano della direttissima code per il traffico intenso tra Badia e il bivio con la variante di Valico La Quercia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno. Per i cantieri notturni stanotte e domani notte in A1 panoramica in orario 21:06 sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Rioveggio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello.
3: Nova Radio Città Futura.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. La vittoria dell'AFD scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Lo ha detto, secondo quanto riportato dalla stampa, il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere il nostro partito, ha aggiunto Merz. Ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, crolla la CDU stessa che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge l'8%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. È affollatissima, stimata oltre 350.000 persone alla presenza a Belgrado ai funerali di Ratko Mladic, l'ex generale serbo bosniaco morto a 84 anni a Laia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra, in particolare per il massacro di Srebrenica, dove nel 95 furono uccisi oltre 8.000 bosgnacchi musulmani. Destinati a far discutere gli onori e la presenza di diversi ministri e del figlio del presidente Vučić. Protesta a Bruxelles, solidali alle vittime, venerazione incompatibile coi valori europei, commenta la commissaria all'allargamento COS, annunciando l'annullamento della propria visita in Serbia. Oltre 1.000 persone ieri a Firenze al presidio per ricordare Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso sul viadotto della A1 a Barberino di Mugello dall'ex fidanzato. Applausi hanno accolto la madre della vittima che è scesa in strada per salutare la sindaca del capoluogo toscano, Sara Funaro. Oggi in sede di udienza di riesame dimostreremo che non ci sono più le esigenze cautelari e che sono scaduti i termini. Inoltre l'ipotesi accusatoria della Procura di Roma non può reggere, come anche la competenza territoriale. Così l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Calcio infine, con Roma e Inter al comando della classifica a punteggio pieno, si completa stasera la terza giornata di Serie A alle 18.30 a Cagliari-Lecce. Alle 20.45 sarà la volta di Udinese-Lazio. Posticipo anche per la terza di B alle 20.45 Palermo-Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: world's first cosmonaut. The first to open the door into the unknown. The first to step over.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Martina Agnoletti sulle frequenze di Nova Radio. Torniamo in onda con una nuova puntata di Sputnik. Inauguriamo la nostra settimana e lo facciamo con qualche singolo da ascoltare insieme, ma anche ovviamente qualche estratto da quello che è il nuovo disco della settimana. Eh sì, l'abbiamo nominato e siamo riusciti a trovarne anche uno interessante italiano. Missione non semplice, soprattutto in questo periodo di rientri in cui forse ancora tante cose hanno da uscire. Iniziamo però con gli Shabazz Palaces, che tornano con un nuovo singolo. Il singolo si chiama A Word I Want the Alphabet ed è uscito qualche giorno fa. Si tratta del nuovo estratto dell'album It's a Style Sport, che esce il 23 di ottobre via Sub Pop Records, e noi ci ascoltiamo gli Shabazz Palaces, che appunto seguiamo da un po'. D'altronde sono una band che è in giro da un po' di tempo, una quindicina d'anni, anche se Ismael Butler, l'animatore di questo progetto, suona e fa musica da circa 30 anni. Comunque ci ascoltiamo un nuovo singolo, A Word I Want the Alphabet. Man, this is our world. They trying to scrape it all. Get to Mars.

E questo è il nuovo singolo degli Shabazz Palaces. Continuiamo con un ascolto che ritiriamo fuori dal disco pubblicato la settimana scorsa, qualche giorno fa, da Erykah Badu e The Alchemist. Il disco doveva uscire, poi è stato rallentato in questo percorso verso la pubblicazione, ma alla fine ce l'abbiamo fatta a sentirlo, a ascoltarlo insieme. Before the War Blows è il lavoro collaborativo. Non c'è solo The Alchemist a lavorare con Erykah Badu, ma ad esempio nel pezzo che ci ascoltiamo tra pochissimo c'è la collaborazione di un altro grandissimo artista, Thundercat. They Ain't You è il titolo del brano che vi propongo oggi, ce lo riascoltiamo. Questo è estratto dal disco di Erykah Badu e The Alchemist.

Questa è Erika Badu con They Ain't You, una canzone in collaborazione con The Alchemist, come tutto il disco da cui è tratta, ma anche in collaborazione con Thundercat, quindi veramente grandi nomi. Erika Badu l'anno scorso, nel 2025, celebrava il 25esimo anniversario di Mama's Gun e suonava con due date anche in Italia. Vedremo poi se ci sarà un aggiornamento, se potremo risentirla dal vivo. Sarebbe veramente una gran cosa poterla riavere in tour. Non sappiamo niente per adesso su questo. Passiamo al disco della settimana e ci sentiamo qualcosa che arriva da un artista italiano. Lui si chiama Alberto Moscone, è uscito qualche giorno fa Rumore di Fondo, il primo album distribuito in digitale da Artist First dell'artista. Si tratta di autoproduzione. Lui è un cantautore cresciuto a Genova e ha realizzato questo disco come esordio. Non male come esordio, un disco che ci è parso interessante, che abbiamo deciso di proporre in ascolto questa settimana. Per una volta facciamo un po', ci dedichiamo un po' a qualcosa di diverso dai soliti nomi noti, diciamo così, e vi faccio volentieri sentire appunto questo album. Il pezzo che vi propongo oggi è quello che era il primo singolo estratto da questo album di Alberto Moscone, si chiama Il giorno del mio compleanno e ve lo facciamo sentire. Disco della settimana sulle nostre frequenze.

0: Alberto Moscone, il giorno del mio compleanno è il titolo di questo brano, il disco è Rumore di fondo, lo ascolteremo in questi giorni, questo giovane artista genovese che ha appena pubblicato l'album di esordio. Continuiamo tra poco, prima però il GR del traffico, direi, visto che sono praticamente le 15:29 più o meno, fra pochi secondi ci ascoltiamo appunto il GR del traffico, poi però torniamo con Sputnik, ne abbiamo tante da ascoltare, ma soprattutto abbiamo qualche gustosa notizia musicale su nuove uscite, cose che stanno arrivando.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Roma, 4 km di coda per incidente, con veicolo in fiamme e traffico bloccato in galleria al chilometro 267.500 tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino. È stato chiuso il tratto tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano in direzione Roma. Sempre in A1 ma verso Bologna, tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia si segnalano rallentamenti e un veicolo in fiamme in galleria al chilometro 266.300. Sempre verso Bologna, 2 km di coda per un veicolo fermo sulla direttissima al chilometro 14.370 tra Firenzuola Mugello e il bivio con la variante di Valico La Quercia. Altro veicolo in fiamme in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. In A12 incidente sulla diramazione per Livorno in direzione Genova. In Fipilì verso Firenze rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. Incidente in uscita a Empoli provenendo da entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Sputnik,
3: in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
5: This is Moscow. This is Moscow. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
0: 15:30, torniamo in onda sempre con Sputnik e lo facciamo con qualche nuovo estratto dai dischi in uscita. Per esempio ci è arrivato un nuovo singolo dei Silvanesso, la band la conosciamo ormai da diversi anni, stanno per pubblicare anche loro un nuovo disco, non vediamo l'ora di sentirlo perché i Silvanesso sono un duo, pubblicano sempre buone cose, stanno tornando con questo nuovo lavoro che già dai singoli promette bene. Il disco uscirà l'11 di settembre, quindi non manca molto, manca veramente pochissimo. Si chiamerà esce per Psychic Hotline. Il disco si chiama How e poi il segno dell'infinito, che sicuramente si dirà in gergo in qualche modo che attualmente mi sono scordata. Un paio di singoli pubblicati durante l'estate, un terzo che è arrivato in questi ultimi giorni. Il disco segna l'esordio per loro con la etichetta Psychic Hotline, 12 brani collaborativi improvvisati e appunto inediti del duo. Loro sono Amelia Meath e Nick Sanborn, esplosivi dal vivo. Fra l'altro, se vi capita, andatevi a vedere qualche video di loro live. Il disco promette bene, come detto. Intanto ci ascoltiamo quello che è l'ultimo singolo estratto, si chiama On and On, Silvanesso.

Ora non Silvanesso, secondo me questo nuovo disco promette molto bene per il duo che ormai conosciamo da molto tempo, non mi ricordo esattamente da dove arrivano, comunque il disco include diverse collaborazioni, sono tanti musicisti che hanno lavorato con loro, vedremo poi, insomma esce fra qualche giorno, loro arrivano da North Carolina, eccolo qua, la cantante Amelia Meat e il produttore Nick Sanborn, insomma un duo che funziona e che va avanti ormai da diverso tempo. Continuiamo con le uscite di questi giorni con un nuovo disco pubblicato qualche giorno fa, ci spostiamo in Scozia, al North Carolina, alla Scozia, con il nuovo album degli Arab Strap, Out of Tall Tales. Saranno il 13 di dicembre al Barezzi Festival a Parma e suoneranno appunto live anche questo disco che è appena uscito. Noi ci ascoltiamo la traccia numero 1, la prima di 14, quindi un bel discone denso, il pezzo si chiama I Get Noise, eccolo qua, il nuovo lavoro degli Arab Strap.

I Get Noise, come dicevamo, è il nuovo brano dell'Arab Strap con questo stop centrale. E continuiamo con un'altra notizia che riguarda un disco in uscita. Questo è già uscito, quello dell'Arab Strap, che come ho detto suoneranno anche al Barezzi Festival il 13 di dicembre. La notizia invece che vi do riguarda The Avalanches, che hanno annunciato l'uscita di un nuovo album. Il collettivo australiano torna il prossimo 16 ottobre con Bad Memories, quarto album in studio per il duo, scusatemi, arriva a 6 anni di distanza dal precedente. Loro sono soliti pubblicare album a grande distanza gli uni dagli altri, tant'è che tornarono dopo 11 anni di pausa quando nel 2016 pubblicarono il loro disco che abbiamo consumato quando Nova Radio. Il disco era appunto un ritorno per loro, un disco pieno di campionamenti che ci era piaciuto tanto, che abbiamo ascoltato fino allo sfinimento, cercando anche di capire da dove venissero tutti questi campionamenti che facevano parte dell'album e raccontandovelo. Il disco si chiamava Wildflower e appunto arrivava a ben 11 anni di distanza, forse anche di più, dal disco precedente, e il precedente era appunto Since I Left You, scusatemi, quindi 16 anni di distanza, perché Since I Left You usciva nel 2000 ed era stato un album dirompente che aveva avuto un grande successo, quindi faceva ancora più scalpore il fatto che ci fossero voluti 16 anni per ripubblicare qualcosa agli Avalanches. Ci ascoltiamo Because I'm Me, e questa era una dei singoloni di quel disco. Attendiamo però l'arrivo del nuovo disco del duo australiano.

con gli Avalanches che ascoltiamo sempre molto molto volentieri, Because It I'm Me è il titolo di questo brano, che era un singolo tratto da Wildflower, disco di 10 anni fa. Dovrebbero pubblicarne uno nuovo a breve, mentre nel 2020 era uscito We Will Always Love You, un altro disco degli Avalanches. Un disco che invece vedrà la luce probabilmente nel 2027 sarà il nuovo del Teatro degli Orrori. Sì, perché appunto, come abbiamo visto l'anno scorso, c'è stato un tour del Teatro degli Orrori, un ritorno sui palchi. Nel futuro forse potrebbe esserci un nuovo album. Come lo sappiamo, per via di un post pubblicato sui canali social della band, l'immagine mostra una cartella rossa stilizzata tipo quelle utilizzate nei sistemi operativi, con una denominazione molto precisa, ITDO 2027. Non ci sono spiegazioni, non c'è un testo che ci racconti a cosa si riferisce, ma se la cartella rappresenta materiale attualmente in lavorazione, l'ipotesi è quella di un nuovo disco in uscita nel 2027. Speriamo bene, vedremo come andrà a finire. Il disco arriverebbe a 12 anni dall'ultimo album della band, che usciva nel 2015. Ci ascoltiamo proprio un brano di quel periodo là, si chiama Lavorare Stanca, il Teatro degli Orrori, e chiudiamo così Sputnik di oggi. Ci risentiremo domani con la musica, domattina con il Newsbox.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Non mi dimetto, miglioreremo tutti insieme, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. La vittoria dell'AfD, ha aggiunto il capo del governo di Berlino, scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Poi la precisazione, nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere la CDU. E ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia, Anhalt, con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, crolla la CDU che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9%, nonostante il trionfo nelle urne. Non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land, pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore Sigmund. È stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950, conferma il CNR, temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E le alte temperature insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da dopodomani a iniziare del settentrione, per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica foriera anche di precipitazioni intense. E oggi è suonata la campanella delle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. Il calendario scolastico conoscerà variazioni su festività e ponti tra i vari territori e plessi. Per tutti c'è già la data dell'esame di maturità che scatterà mercoledì 16 giugno con la prova di italiano. Infine il tennis. Agli US Open si disputano gli ultimi incontri degli ottavi di finale. C'è un solo italiano ancora in lizza, Luciano Darderi, atteso dalla sfida, il numero uno del tabellone Alexander Zverev. Il via non prima dell'una di notte, ora italiana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.

Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

in bella vista, non riconoscendo il profumo sui passanti, con il primo pensiero del mattino che va altrove. È così che si diventa l'odore di pioggia nelle città, la sconfitta più vincente. È così che si diventa estranei con qualcosa da dirsi e da ridarsi. Ci sono i tuoi vecchi film, le forcine sulla scrivania che non sai più se sono le mie. Ci sono le canzoni scritte per non litigare, le favole inventate e quel viaggio insieme che non abbiamo mai fatto.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma, code per traffico congestionato tra Badia e Aglio sulla direttissima e tra Aglio e Barberino di Mugello, e 5 km di coda per incidente al chilometro 267-800 in galleria tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino. In direzione Bologna, per traffico intenso, rallentamenti tra Arezzo e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccherà. In A15 un chilometro di coda per incidente al chilometro 59-800 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna, per il traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Arezzo e Firenze Sud, code a tratti tra Firenze Sud e il bivio con la variante di Valico Baccheraia e code a tratti sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. In direzione Roma, sulla direttissima code per traffico intenso tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Aglio. In A11, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e code tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. In A15, 3 km di coda per un incidente adesso risolto tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In FPD verso Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Viadotto del Ponte all'Indiano. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

cavaliere, la musa passo di danza, è amore carnale, è bere e mangiare.

San Domenico coi serpenti e il ballerino nel cerchio sacro. È un gallo nero decapitato, è fango elettrico nella palude, è il mio mojo working.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Ahaja in scontri con coloni israeliani. Ma a sorpresa sul West Bank, il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su richiesta americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dei coloni. Intanto la Lega Araba riunita al Cairo rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato.
2: L'economia.
1: La vittoria dell'estrema destra alle regionali in Germania, coi concomitanti timori anche per la tenuta del governo Merz, si fa un po' sentire anche sulla borsa tedesca, che cede un paio di decimi a fronte di una tendenza cautamente rialzista in Europa nel giorno della chiusura di Wall Street per il Labor Day. Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto percentuale. Ancora in lieve rialzo le quotazioni internazionali del petrolio, in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, media solidamente oltre i 2 euro al litro. Tra i titoli peggiori a Milano, TIM e Poste in vista della fusione. Venerdì prossimo si concluderà l'OPAS lanciata da Poste Italiane, che oggi l'amministratore delegato di TIM Labriola ha portato in adesione, dopo che a luglio il CDA aveva valutato positivamente l'offerta e le prospettive industriali. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%. Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Ai massimi la Spagna più 2,7% tendenziale. Va relativamente meglio per il nostro paese il dato sull'occupazione, cresciuta nel trimestre di 3 decimi, 2 in più della media nell'area euro. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa. Lo ha detto la Premier Meloni ricevendo a Palazzo Chigi l'omologo De Wever.
3: Sono rapporti particolarmente floridi. Nel 2025 il nostro interscambio è cresciuto ancora rispetto al 2024, ha superato i 46,5 miliardi di euro. In Belgio operano oltre 300 imprese italiane, sono attivi molti grandi gruppi industriali, eppure siamo entrambi convinti che si possa valorizzare ancora meglio la complementarietà tra le nostre filiere. Penso all'energia, penso alle infrastrutture, penso ai trasporti, penso alla logistica, penso all'industria della difesa.
1: L'accordo tra Unione Europea e Mercosur porta un vantaggio gigantesco. Le nostre imprese si candidano a essere partner molto efficaci e dinamici, ha detto intanto la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino, presentando la missione imprenditoriale organizzata in Argentina e Brasile e rivendicando: siamo la prima associazione industriale europea a farla in modo così importante e articolato. Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.

100 milioni di voci. Un alfabeto lontano. Dai minareti secolari.

WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Ahaja in scontri con coloni israeliani. Ma a sorpresa sul West Bank, il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su richiesta americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dei coloni. Intanto la Lega Araba riunita al Cairo rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato.
2: L'economia.
1: La vittoria dell'estrema destra alle regionali in Germania, coi concomitanti timori anche per la tenuta del governo Merz, si fa un po' sentire anche sulla borsa tedesca, che cede un paio di decimi a fronte di una tendenza cautamente rialzista in Europa nel giorno della chiusura di Wall Street per il Labor Day. Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto percentuale. Ancora in lieve rialzo le quotazioni internazionali del petrolio, in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, media solidamente oltre i 2 euro al litro. Tra i titoli peggiori a Milano, TIM e Poste in vista della fusione. Venerdì prossimo si concluderà l'OPAS lanciata da Poste Italiane, che oggi l'amministratore delegato di TIM Labriola ha portato in adesione dopo che a luglio il CDA aveva valutato positivamente l'offerta e le prospettive industriali. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%. Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Ai massimi la Spagna più 2,7% tendenziale. Va relativamente meglio per il nostro paese il dato sull'occupazione, cresciuta nel trimestre di 3 decimi, 2 in più della media nell'area euro. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa. Lo ha detto la Premier Meloni ricevendo a Palazzo Chigi l'omologo De Wever.
3: Sono rapporti particolarmente floridi. Nel 2025 il nostro interscambio è cresciuto ancora rispetto al 2024, ha superato i 46,5 miliardi di euro. In Belgio operano oltre 300 imprese italiane, sono attivi molti grandi gruppi industriali, eppure siamo entrambi convinti che si possa valorizzare ancora meglio la complementarietà tra le nostre filiere. Penso all'energia, penso alle infrastrutture, penso ai trasporti, penso alla logistica, penso all'industria della difesa.
1: L'accordo tra Unione Europea e Mercosur porta un vantaggio gigantesco. Le nostre imprese si candidano a essere partner molto efficaci e dinamici, ha detto intanto la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino, presentando la missione imprenditoriale organizzata in Argentina e Brasile e rivendicando: siamo la prima associazione industriale europea a farla in modo così importante e articolato. Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Radio in network.

Nova Radio Città Futura.

Midnight Believers, la selezione notturna jazz e blues di Nova Radio.